0: la red multimedia en Bolivia. Radio Causachuncoca, Cunanmanta Pacha Chayachimun, Yachtag Parlaininta.
1: Calla, Bolivia Pacha. Kaiwakichipi, yachtag parlaininta uyarisunchis, reunionespi, ampliaduspi, congresospi, wachtanta kuikunaspi parlarikusganchikta.
0: Yachta parlaini.
1: Minkamuiku, nogaikuan kuskamanta parlarikunapa, umalinapa jima.
0: Yachta parlaini.